se urgesse periglio correte al pozzo del giardino. Acqua in al fondo, ma a mezzo della cala un picciol varco guida un altro solo rifugio.

0: rispetto!
1: Eccellenza, il congiubilo! Apprestate per il Tedeum! Urresta nuovo! E tu, ah, fruta di angolo, raccogli ogni traccia!

0: attesa le tue risposte, un prigioniere di stato fuggì pur ora da Castel Sant'Angelo. Si è rifugiato qui,
1: misericordia!
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?

0: Ecco, entri in buon punto. Oh, galantuomo, come andò la caccia?
1: San Vignazio m'aiuta.

0: Dite, dove dunque Ancelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora l'ultima volta, domani!

0: assicurare. Non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavaliere. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Sporetta, chiudi!

0: Come avvenne nel palmieri, hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
0: E sia, le darei passo. Vada!